grandi amori, grande musica, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: E poi all'improvviso, senza nemmeno una ragione, il suo sguardo incrocia il tuo. E ti cambia la vita.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando ci manca qualcuno, il tempo sembra muoversi più lentamente. E quando ci stiamo innamorando di qualcuno, il tempo sembra muoversi più velocemente.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è l'unica forza capace di trasformare un nemico in amico.

così com'è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Senti un nodo nella gola.

0: Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: E adesso

0: prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

0: tua in queste prime ore del mattino, nel weekend di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Siamo giunti al fine settimana, è sabato 6 giugno del 2026, la luce ci accompagna in questo straordinario mese di giugno. Buongiorno da Silvia Giansanti, oggi la chiesa ricorda San Norberto, tra i nati oggi abbiamo Bjornborg 1956, poi Arianna Errigo nell'88, Gennaro San Giuliano nel 1962. Il 6 giugno del 1809, questo è un cenno storico, la Svezia promulgò la sua Costituzione. Ma adesso vogliamo tornare a parlare d'amore. Ottima idea, coinvolgiamo come sempre ogni ora qui in esclusiva le grandi voci del cinema nell'interpretazione dell'aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: che uscì in occasione proprio di una dedica speciale alla sua primogenita Sara, ricordiamo, nata dal secondo matrimonio con Fabiola Sciabarrasi. All'epoca Sara aveva soltanto 4 anni, apparve anche nel videoclip del pezzo. Adesso l'informazione con Sky TG24 e le principali notizie.
1: Guerra in Iran, gli Stati Uniti colpiscono postazioni radar iraniane a Goruk sull'isola di Kashmir, Pasdaran rispondono in Kuwait e annunciano attaccate basi nemiche. Trump posta un video della flotta iraniana affondata a Marresta, convinto che Teheran cederà un accordo in Libano, tregua più lontana, neonato ucciso dal fuoco israeliano in Cisgiordania. Putin chiude all'incontro con Zelensky, vuol fermare la nostra offensiva, dice la Russia. Sceglie la guerra, risponde il presidente ucraino sul campo raid incrociati. Il vertice europeo sui Balcani, Meloni da forfè per un fuori programma dopo la festa dei carabinieri a Reggio Calabria. Italia assente, attaccano le opposizioni. Parliamo di accise, caro carburanti, scaduto il taglio, atteso un decreto per la proroga, al vaglio un prolungamento fino a fine giugno, slitta il voucher per i redditi più bassi. La strage di Crans Montana, interrogati i coniugi Moretti, alla donna contestato anche il reato di falso documentale per una fattura sulla schiuma fonoassorbente del locale. Presentato il calendario di Serie A, si parte il 22 agosto, nella prima giornata Inter Monza, il Napoli a Genova, l'Olimpico Roma a Fiorentina e il Milan in trasferta a Torino. E poi il tennis, Covolli in finale a Roland Garros contro Zverev, e poi la weekend di motori con Formula 1 e MotoGP.
0: Grazie a Sky TG24 per le principali notizie, tra poco il meteo.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
4: Honda Moto Roma!
5: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
6: E mi ricoverano!
5: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
7: In tutto il Lazio!
8: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
9: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
10: MR Arredamenti è più grande che ci sia, per arrivare e risparmiare.
11: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
12: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
13: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Sto attendo un fine settimana all'insegna del bel tempo nel Lazio, con cielo sereno, poco nuvoloso sia questo sabato che domenica, e tra l'altro anche con temperature piacevoli, non eccessivamente alte. Sabato si toccano al massimo i 29-30 gradi, magari domenica potremo leggermente superarli, ma non raggiungeremo certo punte record, anche di notte si dorme alla grande. Vi segnalo per finire ventilazioni di debole intensità e mare in generale calmo o poco mosso, ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di

0: Cosa da provare la cucina? Provate la bandeja paisa, un piatto abbondante con carne, riso, fagioli, avocado, uova e la banana e il platano fritto. Un'esperienza culinaria che non dimenticherete facilmente. Insomma, secondo me Medellin è la prova che si può rinascere dalla difficoltà e diventare un simbolo di creatività e speranza. Quindi dimenticate Pablo Escobar e tutti i suoi traffici e se vi capita e avete voglia, la Colombia è un paese incredibile, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

0: Ma come sono fatti gli alieni? Lo sappiamo, noi esseri umani siamo sempre interessatissimi ai grandi misteri dell'universo e siamo alla costante ricerca di conferme che esistano effettivamente forme di vita extraterrestri. Abbiamo sempre pensato agli alieni come a questi mostriciattoli verdi con le antennine, eppure secondo gli scienziati il loro aspetto sarebbe più simile a quello di microorganismi estremofili, e cioè tipo batteri capaci di sopravvivere in condizioni estreme. Chissà, resterà ancora, penso, per tanto tempo un mistero. Intanto ci sono le news su Dimensione, sono Soft.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex?
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
0: Sempre informati con Dimensione sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Ha ucciso la madre 78enne con il mattarello e ha nascosto il corpo. Fermato dai carabinieri il figlio di 48 anni. È accaduto a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Il figlio ha ammesso le sue responsabilità. Arrestato dalla Guardia di Finanza all'aeroporto di Fiumicino un borseggiatore in flagranza di reato. I finanzieri sono intervenuti dopo le richieste d'aiuto di una passeggera a cui era stato appena sottratto un trolley di marca. I militari hanno intercettato e bloccato il fuggitivo mentre tentava di raggiungere i treni per fuggire. Sanità ha inaugurato al Policlinico Umberto I l'ospedale di comunità. Avrà una gestione infermieristica. Sarà operativo da oggi e si occuperà della continuità assistenziale dei pazienti acuti e per anziani, andando a snellire dunque i reparti ospedalieri. Eventi, Vasco Rossi svela sui social che sarà a Roma la prossima primavera per quello che è già stato ribattezzato il Giubileo di Vasco. Tra gli appuntamenti ci sarà anche un evento epocale che coinvolgerà oltre 500.000 persone. Lo sport, il tennis, Roland Garros, Cobolli in finale, Arnaldi si è ritirato per un virus. Domani il tennista romano sfiderà Zverev che ha battuto Menis in 4 set e 3 ore di gioco. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: Prima di andare a letto, poggia la mano sulla finestra di casa tua. La senti tremare? Il mio cuore è talmente innamorato di te che fa vibrare il mondo.

0: Bella questa linea di pianoforte, inconfondibile, lo capisci subito che si tratta di Everybody's Changing dei Keen, con cui ti do il benvenuto anche in questa seconda ora del sabato su Dimensione Suono Soft. Sono Maria Chiara Belardo, resto con te fino a l'una del pomeriggio. Segna in agenda, abbiamo appuntamento con le Good Life più avanti, in cui scopriamo il mondo del naturalismo in spiaggia. Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stossa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
5: Stosa Stortus Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
6: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
7: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
8: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
9: Honda Moto Roma!

0: Prestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano.
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
4: In tutto il Lazio.
5: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali.

0: Fuoco d'artificio.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Fiorella Mannoia su Dimissione su uno software, come si cambia? E dimmi com'è che ti piace andare al mare. In questo appuntamento con Lego The Life ti dirò praticamente chi sei. Capita spesso, soprattutto se frequentiamo le spiagge libere, di imbatterci magari in estate in persone che amano fare il bagno nude, senza costume. E il primo pensiero che si potrebbe fare, no, anche forse il più qualunquista, è: oh mamma mia, quanto gli piace mettersi in mostra, che voglia di esibizionismo. Eppure in realtà il naturismo, inteso come pratica consapevole di vivere in armonia con la natura, ha radici antichissime e una filosofia tutt'altro che provocatoria, e semmai il contrario della provocazione, perché è la rinuncia a qualsiasi ostentazione. Il naturismo moderno nasce infatti ufficialmente in Germania alla fine dell'Ottocento, dentro il movimento Lebensreform, che vuol dire riforma della vita, che promuoveva aria aperta, alimentazione naturale e ritorno al corpo come risposta all'industrializzazione dilagante. E oggi la Federazione Naturista Internazionale conta associazioni in oltre 30 paesi e i suoi valori fondanti sono il rispetto del corpo, dell'ambiente e degli altri. Niente quindi di erotico, niente di trasgressivo. Semmai una forma di egualitarismo radicale, dato dal fatto che senza vestiti le differenze sociali spariscono insieme alle etichette. Il tabù occidentale intorno alla nudità invece ha radici complesse, ovviamente anche religiose, storiche, culturali, e non si scioglie di certo in un giorno, ma vale la pena chiedersi almeno una volta da dov'è che viene il disagio. Il corpo in fondo è la prima casa che abitiamo, imparare a starci dentro senza vergogna, anche solo metaforicamente, è già un piccolo atto di libertà. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Legal, Carlos Santana, Shakira, che ha tra l'altro firmato anche l'inno dei mondiali di calcio in partenza il prossimo 11 giugno, si intitola Dai Dai, e all'interno c'è anche una citazione alla leggenda vivente del calcio italiano, Paolo Maldini. Adesso sono le 10.55, questa è Dimensione Sono Soft, e tra poco andiamo in redazione.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze, approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con Ars Medica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te ad ogni età. Centro di ortopedia, nefrologia, emodialisi, check-up personalizzati. Tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Visita clinica carsmedica.it.
3: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. È di 3 arresti ed oltre 1,5 chili di droga sequestrate il bilancio degli ultimi interventi della polizia sul litorale romano. I reati contestati agli indagati spaziano dalla detenzione di droga ai fini di spaccio alla rapina impropria. Sono stati rinviati a giudizio i 4 medici che ebbero in cura Andrea Purgatori, il giornalista morto a luglio del 2023. L'autopsia chiesta dai familiari accertò l'assenza del tumore al cervello per il quale era stato sottoposto a terapie e la presenza di un'endocardite infettiva mai diagnosticata. Il processo è fissato per il prossimo 12 gennaio. Malagrotta, è stato siglato un protocollo con la regione per la rigenerazione dell'area. Nel quartiere romano sono ancora presenti oltre 50 milioni di tonnellate di rifiuti. Ora si cercano soluzioni per chi vive nell'area. Lo sport, il tennis, Roland Garros, Cobol in finale, Arnaldi si ritira per un virus. Domani il tennista romano sfida Zverev, che ha battuto Mensik in 4-7 e 3 ore di gioco. Calcio, la Serie A ha sorteggiato il campionato 2026-27 al via il 22 agosto, si parte con Roma-Fiorentina, Bologna-Lazio e Frosinone-Juve, il primo derby capitolino previsto è a dicembre, intanto i giallorossi sorridono per il mercato mentre i tifosi biancocelesti continueranno con lo sciopero. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Ti ho sognata addormentata da una dolce musica cullata. Ho ascoltato il tuo respiro lieve come un battito di ali. Ho sfiorato le tue labbra vellutate come seta. Sei stupenda, oh mio amore.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Peter and Gold, Rebecca Ferguson, ancora buon sabato da Maria Chiara su Dimissione Sono Soft. E adesso tieniti pronto col telefono perché tra pochissimo giochiamo insieme.
1: Resta con noi, tra pochi secondi si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: DEM Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5, 540 grammi, 4,49 euro.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: DEM, ogni giorno il meglio.
5: La tua estate.

0: 8 da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole. Oltre un secolo di storia, uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
3: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Ora si vince.
5: Siamo dal 13 giugno 2026, torna la stagione estiva della Casa del Jazz della Fondazione Musica per Roma, che anima i giardini di Villa Osio con grandi concerti jazz. Un cartellone ricco.

0: di appuntamenti con Stefano Di Battista, Rita Marcotulli, Peppe Barra, Rafael Gualazzi, Bobo Stenson e molti altri artisti per un'estate tutta da vivere all'insegna della musica. Gioca ora, invia un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con la parola jazz. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare, tu, Dimensione Sono Soft e i palcoscenici più esclusivi della stagione. Per info, dimensionesonosoft.it.
1: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore, 20 anni di sogni portati in scena.
2: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
3: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
4: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
5: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
6: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Dimensione Suono Soft.

0: Attention con Charlie Puth su Dimensione Suono Soft. E allora ci accodiamo e diamo tutta la nostra attenzione a Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Chi sarà il miglior sushi man d'Italia? Lo scopriremo a Milano in occasione della seconda edizione dell'Italy Sushi Cup, che è la competizione che seleziona il professionista chiamato a rappresentare il nostro paese alle finali mondiali del World Sushi Cup di Tokyo. Bene, partiranno queste selezioni l'11 di giugno. Oggi è con noi Annalena De Bortoli, appassionata esperta di cultura gastronomica giapponese e coordinatrice dell'Associazione Ristoratori Giapponesi qui in Italia. Annalena, benvenuta a Segreti in Tavola.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Allora, Annalena, chi è che può partecipare all'Italy Sushi Cup e che cosa succede? Quali sono le prove anche da affrontare? Raccontaci un po', svelaci questi segreti.
3: Allora, l'Italy Sushi Cup è la selezione del miglior sushi man italiano. Per italiano si intende o nativo italiano che abbia una cittadinanza italiana, e possono partecipare tutte le persone che hanno ovviamente una buona esperienza nel sushi. In specifico ci sono dei corsi professionali che insieme a una scuola giapponese, che è l'unica autorizzata dal governo giapponese per insegnare sushi professionale all'estero, si chiama World Sushi Skill Institute, e si appoggia alla nostra associazione per poter preparare tecnicamente degli chef che conoscano molto bene le tecniche giapponesi.
2: Bene, quanti sono i concorrenti in gara? Lo sapete già?
3: Sono quest'anno, allora, se ne presentano tanti, ma c'è una selezione a monte, devono inviare dei video, delle foto, delle spiegazioni sulla loro carriera, e devono ovviamente avere almeno uno di questi diplomi di cui parlavamo. C'è una giuria internazionale che è composta da chef esperti di tutto il mondo ed è sempre presieduta da un giapponese. Quest'anno abbiamo 3 giapponesi e un brasiliano in giuria. E i finalisti devono superare diverse prove. Alcune sono quelle che noi tutti italiani, diciamo comuni mortali, ci immaginiamo, che sono il formare e impiattare secondo le tecniche tradizionali classiche giapponesi un sushi classico che si chiama edomae, perché è lo stile tipico di Tokyo, che è quello che noi qui in Occidente conosciamo maggiormente, quindi nigiri, maki, eccetera. Mentre poi c'è una prova di sushi creativo, dove ognuno può interpretare secondo il proprio stile personale il sushi che magari di solito serve ai propri clienti.
2: Assolutamente, continueremo a parlare e anche a scoprire chi vincerà questa Italy Sushi Cup prestissimo, quando si concluderà appunto la competizione. Intanto, Annalena, grazie mille per essere stata qui con noi Segreti in Tavola, e a presto.
3: Grazie a voi tutti, buona giornata.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna nel pomeriggio, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sia.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Quella sensazione di spaesamento che ci prende quando vorremmo seguire il nostro cuore, ma abbiamo paura di dare ascolto fino in fondo ai sentimenti e alle emozioni. Eppure sentire Elisa su Dimissione Suono Soft, tra poco torniamo in redazione. Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. E il relax continua anche dopo, per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat.

0: con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
3: Sempre informati con Dimensione sullo Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buona giornata da Valentina Lorusso. Quella degli abusi sessuali è una ferita ancora aperta, lo ha detto Papa Leone a bordo dell'aereo papale diretto a Madrid, dove inizia da oggi il suo quarto viaggio apostolico internazionale. Leone ha spiegato che incontrerà alcune vittime, ma purtroppo è impossibile ricevere tutte quelle che lo vogliono. Sarebbe specializzato in truffe agli anziani e alle fasce deboli, un 50enne siciliano arrestato grazie alla prontezza di spirito di un prete del Riminese e dei carabinieri di Coriano, che hanno chiuso l'indagine Lampo coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Il 50enne avrebbe alle spalle procedimenti per almeno 8 truffe. Tutto ha avuto inizio con la telefonata di un sedicente prelato di Roma interessato ad aiutare a pagare l'affitto per un giovane padre senza lavoro con due figli a carico. Siamo allo sport, il tennis, Roland Garros, Cobolli in finale, Arnaldi si ritira per un virus, domani il romano sfiderà Zverev che ha battuto Mensik in 4-7, 3 ore di gioco. Il calcio, la Serie A ha sorteggiato il campionato 2026-27 al via il 22 agosto, si parte con Roma-Fiorentina, Bologna-Lazio, Frosinone-Juve, il primo derby previsto a dicembre, i giallorossi sorridono per il mercato, mentre i tifosi biancocelesti continueranno con lo sciopero del tifo. La MotoGP Gran Premio di Ungheria, Pecco Bagnaia su Ducati e Luca Marini su Honda si qualificano per il Q2 nel Gran Premio valido per il Mondiale di MotoGP. Il Festival di Sanremo, De Martino annuncia le date del festival che si svolgerà dal 16 al 20 febbraio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, che cercano un percorso profondissimo dentro di loro.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: Io e Nina Zilli condividiamo qualcosa di molto prezioso, che è il nome Maria Chiara Belardo. Io, Maria Chiara Fraschetta lei, lei talento, io decisamente meno, ma sono dettagli. Era per sempre su Dimensione Suono Soft. Sei sempre il benvenuto sulla Radio del Benessere, restiamo insieme ancora fino alle 13.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info

0: Regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
1: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
2: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema, nuotare.
3: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
4: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Dimensione Suono Soft ti porta agli eventi più esclusivi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
5: Se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You. 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
6: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
7: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
8: Dimensione Suono Soft.

donne, c'è zucchero su dimissione, sono soft. È stata scoperta una soglia temporale oltre la quale è possibile che l'amicizia duri per sempre. Si tratta di 7 anni, quindi altro che crisi del settimo anno. Durante questo intervallo di tempo, infatti, secondo la psicologia, si cresce insieme, si affronta la vita insieme, quindi il fatto che il rapporto possa diventare duraturo diventa un atto di resistenza emotiva.